ngasigi good morning manipur asigi ahan ani suba oina khudol tamjagadori bai sayasi film sei khanbirak pani khanbirakli ba mioina sagol bandegi niraj khanbirakli bai sayasi film sei ni pizza hari ba film asigi sori shenjam na sakpa romi meitei na sairing ba duga sori shenjam masamagna sairing ba sairang bai sei duni khudol tamjari miyampunna taminasi

Good afternoon, ladies ki manung channa. Lantok chari vai sei. Awon va film degi sorok haivam umoni na sakpai sei ni. Jila lai sangthem gi mayekta anan na serang vai sei ni. Good afternoon, ladies ki thormo sida telephone tokduna. Adom na wafam phungdok piyu thamjari va telephone number 8798803293.

hamnai bene wodum hai ba hongna bara nipana sanaba lambil ama semu hauji khudakta nipina sanaba lambi amaga sembiro hauji mag semdrabadi.